0: fatto lì si dice che siamo avendo morto.
1: Non vede non vedi
0: ma morto. Ma cosa che fu promosso?
1: Esatto. No, foi
2: Fossi sta na melhor companhia. Rádio Exclusiva Berlanda.
3: Palma da mão. Tchá. Coisa linda.